Ia le whaftaitele a whafonga mai. Fi whaso a tulu tu singa o loo I nusi pepa a tina a meto tesi. O le lau lau fisi le whai wha le anganga. A tina. I le ruta mata upu mua mua fai upu eo no le vado. Se furu ma le vado. O loo ia I le tala le e wha avaya I se langona. E to orua tina o loo ia ia la atu si tutono tu spa ia. I le whenga inga tuai. Po pero feta fa fine foi. O ruta ma e seta. O lona winga. E au fo I le ina I lawa tina. O le taimina tusia I le tusia e wha apena tusia. Le tusia I le centuri se furu tausanga. E se furu I le tausanga tasi tolu. Fitu lima PC. Po le tausanga tasi o. Lima OPC, ile vai taimi o le famasino ino le nuu Israelu. O lo ili famasino mua mua, fai upu mua oaina tuusia le tusi o ruta. O tootele ila ato o lo manatu, ele o ilua po oaina tuusia le tusi. Ai wa tootele foi wa talitonu o Samuelu, na tuusia le tusi o ruta. O lona winga, o lona ingoa, o le war companion, companion female friend attachment. Autu o le tusi, o le autu o le tusi, o le alofa. Le alofa wha maoni ruta I a Naomi, malana tausi whiangainga, e ala ilona to alua o mahalona. E wha pēna le alofa wha maoni o le atua, o iuta, o sa iuta ma Israelu, e tusa ma le whiangainga na osia e apera amu, whaitau le ruta mua mua sfulono sfulfitu, ia pole kenese sfulfitu o fitu o le iwa, pe ai isa utaimi a manoa. O eli me leka ma Naomi, o tangata mai petele e ma iutaia, mal Male lafa na we to alua o ma alona makiliona. Ina ua onge yuta, ua le ai ni mea ai. Ona ole ole unungali, ua nofo imo api. O fa ipo ipo ma alona ya ruta.